0: Sono le 3 e un minuto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: piace questa musica. Radio Padova Country è fatta apposta per te.
1: I'm a country boy, I got a four-wheel drive. Climb in my bed, I'll take you for a ride.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country. Stai ascoltando? Radio Padova.

0: Sono le 4 e 4 minuti.
1: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti. A seguito di un incidente verificatosi sulla A4 Venezia-Padova, si registrano code in direzione Trieste tra Padova Ovest e la tangenziale di Mestre. Code anche per chi provenendo dalla A13 Bologna-Padova vuole immettersi in A4. Per traffico intenso si verificano invece incolonnamenti in direzione Trieste sulla tangenziale di Mestre tra Marghera e Castellana e alla barriera di Trieste-Lisert della A4 Venezia-Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Strega comanda, Francesca Michelin, Radio Padova alle 9.33 e adesso parliamo di giovani, parliamo di regole che cambiano dal punto di vista della loro tutela legale, soprattutto quando combinano delle marachelle da minorenni, perché cambiano infatti le regole, i minori tra i 14 e i 18 anni saranno sempre imputabili. Chi sbaglia deve rispondere delle proprie azioni anche quando è minorenne. Secondo la normativa vigente, per i minori tra i 14 e i 18 anni l'imputabilità non è automatica, scatta soltanto se viene verificata la capacità di intendere e di volere. Con il nuovo disegno di legge che modifica l'articolo 98 del codice penale, il governo punta a far diventare automatica l'imputabilità e l'incapacità di intendere e di volere dovrà essere dimostrata caso per caso e l'onere sarà soprattutto a carico della difesa. Si presume dunque che la capacità di intendere e di volere ci sia sempre e poi, spiega Giorgia Meloni, si potrà dimostrare il contrario davanti ad un giudice, ma il punto di partenza cambia. Prima si presumeva l'incapacità, oggi si presume la responsabilità e siamo sicuri che il dibattito da questo punto di vista adesso andrà avanti per un bel po' di tempo qui in Italia. Sta di fatto, insomma, che stanno cercando di cambiare questa norma. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova con la nostra musica, con i vostri messaggi se volete commentare le notizie che vediamo, 328 319 8000. Ora LDA H7, questa è Santa.

0: Tempo di scoprire musica nuova a Radio Padova anche con Nicolò Filippucci, Mantra.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami e il battito animale, notte come non ce n'è, e le canzoni che amerai.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
8: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, poi gli informativi su finecobank.com.
10: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Canzone che era stata scritta per Alex Baroni, poi Eros decise di cantarla lui. Un'emozione per sempre a Radio Padova. Abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime, sono le canzoni che comunque hanno fatto la storia della musica italiana. Tra poco le ultime notizie, adesso Merck & Cremont, Serena Brancal.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, stretta del governo contro la criminalità giovanile, via libera del Consiglio dei Ministri al DDL che cambia le regole sull'impunibilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Scatta la presunzione di responsabilità. La Premier Meloni, chi sbaglia paga, critica invece le opposizioni, per il PD è solo propaganda, AVS dal governo una deriva autoritaria. Oggi l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne, morto domenica scorsa a Bologna durante un fermo di polizia. L'esame medico-legale affidato a un pool di specialisti sarà cruciale per stabilire cause, tempi e circostanze del decesso. Tragedia all'Aquila, una ragazza di 22 anni è precipitata dal terzo piano della scuola della Guardia di Finanza nella frazione di Coppito. La giovane ricoverata all'ospedale San Salvatore a causa dei gravi traumi riportati è morta nella notte. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ancora una giornata di possibili disagi per chi viaggia in treno. Termina alle 21 lo sciopero del trasporto ferroviario proclamato da CUBE SGB. Si ferma il personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Italo e Trenord. Assicurate le fasce di garanzia. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e un minuto.

0: La più bella del mondo, Rocco Hunter, Radio Padova, alle 10:04. Buona giornata. Tutto bene dalle vostre parti? Spero proprio di sì con la nostra musica. Adesso ne mettiamo in fila 3 come all'inizio di ogni ora, subito con Francesco Gabbani, Viceversa.
1: Tre canzoni in fila. Tu non lo dici ed io non lo vedo. L'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni insieme a Radio Padova. Canto d'amore, 10:15. Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Benvenuti anche con Emma, Fabri Fibre insieme. Questa è la nuova, si intitola Antidroga.

Ciao, sono Max Edupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Iper di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano. Da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, iniziamo segnalando code sulla A4 Brescia-Padova in direzione Venezia tra Padova Ovest e Padova Est per le conseguenze di un incidente già risolto. Code ma per traffico intenso anche sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 Venezia-Belluno. Vi informiamo poi che dalle 14 di oggi alle 22 di domani, nelle aree di servizio Calstorta Sud e Duino Sud, sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli di massa superiore alle 7 tonnellate e mezza. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Dolce Nera Epopea, ovviamente Dolce Nera arrivata dopo un po' di tempo, ma con una canzone potentissima che ci accompagnerà per tutta l'estate qui a Radio Padova. Ed è il momento in cui potreste alzare un pelino, se avete l'opportunità di farlo, il volume della radio, perché arriva una delle straordinarie chicche. Questa è una super chicca firmata Radio Padova, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, Ma come fanno i marinai?

0: canzone che è riuscita sicuramente a toccare delle corde molto delicate del nostro cuore. Lucio Dalla, Francesco De Gregori, era il 1979 e questa era Ma come fanno i marinai. Adesso continuiamo con la bella musica di Radio Padova Ritmo Italiano, una canzone che ci ha permesso di scoprire un giovanotto che si chiama Olli, balorda nostalgia.
1: Magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami.
3: Brava Giulia, è brava Giulia.
2: E le canzoni che amerai.

è caratterizzata da una metrica in quattro quarti con cassa imbattuta su ogni quarto ed è

0: Radio Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: e Omar Sattei e Enrico Nigiotti insieme, ovviamente per regalarci una delle canzoni fresche di questa estate 2026 insieme a Radio Padova Ritmo Italiano. Ma non ci fermiamo qua, anche perché voglio dire, 4 anni fa arrivarono loro, arrivorno come si dice a Roma, i Pinguini Tattici Nucleari, Giovani Wannabe.
1: Nel

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Sono le 13 in punto.
1: Radio Padova, local news.
0: Edizione del Veneto. L'85enne Fernando Bottaro è morto ieri cadendo da una scala dopo un malore mentre lavorava in un'abitazione a Teolo. Inutili soccorsi del 118 per la nuova tragedia sul lavoro. Grazie ad un blitz della polizia a Marghera contro le occupazioni abusive è stato scovato un rapinatore evaso dai domiciliari. L'uomo si nascondeva in uno scantinato ed è stato arrestato. Finto carabiniere svaligia la casa di due anziani con un tranello, ma dimentica il berretto. L'analisi del DNA ha incastrato il truffatore, un 49enne napoletano denunciato dai veri militari. La nave Laura Bassi dell'OGS con il progetto Rescue ha mappato gli acquiferi a oltre 400 metri sotto il fondale tra Jesolo e Lignano, scoperte nuove preziose risorse idriche contro la crisi climatica. Gli Oasis arrivano all'83esima mostra del cinema di Venezia con un film. Il documentario Oasis Don't Look Back in Anger, targato Disney Plus Hulu, uscirà nelle sale italiane a partire dal 10 settembre.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: questo onomastico al 328 319 8000. Insomma, colgo adesso l'occasione per ringraziarvi tutti, anche perché devo dire, insomma, ci sono persone che si sono addirittura spese.
1: Buongiorno Cri, tanti tanti auguri di buon onomastico. Ciao da Martina.

Nuova canzone di quest'estate anche per Rosa Chemical, qui a Radio Padova Ritmo Italiano. Il brano si intitola Mamma Mia. E mamma mia, è arrivata l'ora del pranzo, mi pare un momento buono questo per raccontarvi questa interessante, secondo me, storia legata al Cile e agli alimenti. C'è una legge che il Cile ha varato, ha introdotto nel 2016 per combattere l'obesità infantile, e ha introdotto, grazie a questa legge, delle etichette nere sui cibi spazzatura, divieti scolastici e limiti alla pubblicità di cibi ad alto contenuto di zuccheri, grassi e sale, per combattere per l'appunto l'obesità infantile. Allora, la domanda è: ha funzionato nell'arco di 10 anni? Allora, diciamo che, stando ai risultati di questo studio pubblicato su The Lancet, pare che le restrizioni abbiano avuto gli effetti sperati, riducendo in breve tempo il tasso di bambini sovrappeso e obesi nel paese. La chiamano la FLAL, cioè l'etichettatura e la pubblicità degli alimenti. È una legge che, come ho detto, è entrata in vigore nel 2016, è considerata una delle politiche alimentari più ambiziose e complete al mondo nella lotta all'obesità infantile. Si articola in 3 misure principali: c'è l'obbligo di porre le etichette di allerta a forma di ottagono nero sui prodotti alimentari e le bevande ad alto contenuto di zuccheri, grassi, saturi, sale o calorie, il divieto di vendere tali prodotti negli istituti scolastici, una limitazione della pubblicità di questi prodotti ai bambini. È il primo studio che dimostra in maniera plausibile che un insieme coordinato di politiche, al di là del colore ovviamente, può ridurre il rischio di sovrappeso e obesità nella prima infanzia a livello nazionale. E questa è una cosa che potremmo tranquillamente copiare noi, perché anche qua in Italia abbiamo qualche problemino, cominciato ad avere qualche problemino di obesità infantile, che è una cosa assolutamente inaccettabile. Speriamo che l'esperienza del Cile possa arrivare anche qui sotto le Alpi, a casa nostra. Adesso invece restate con noi, perché qui a Ciao Cree arriva Rocco Hunt con La più bella del mondo. Dico.

0: Bossa Nostra Gaia, canzone anche questa di questa estate ricchissima di pezzi molto belli su Radio Padova Ritmo Italiano. Adesso attenzione però, perché tra poco arriva un'altra chicca meravigliosa firmata Radio Padova, e questa sarà datata 1976.
1: Se ti piace questa musica,
2: siamo in quattro su una Cadillac, 45 fanno pam pam pam.
1: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
3: È troppe cose ma da rivedere, penso troppo spesso.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
4: Sotto palco supportano questo show.
1: Radio Padova Generazione Z.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

Una canzone che ha ispirato tante generazioni, continua a farlo ancora, Eugenio Finardi, eccola la chicca, firmata a Radio Padova, datata 1976, musica ribelle. Adesso non possiamo non gioire per l'arrivo di Ligabue, grande, grandissimo autore di casa nostra, ma anche meraviglioso autore di questa canzone che noi donne apprezziamo.

0: quanto sa di felicità.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana, tutti i colori della mia vita. Zucchero, 18 e 53 minuti, c'è adesso Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina e subito dopo il nostro appuntamento con le news.

0: Nature Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Nature Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Nature Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturepetshop.it.
2: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
3: imperdibili occasioni.
2: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
3: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
2: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
4: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: In apertura il conflitto in Ucraina, oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev che ha provocato una decina di morti e decine di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Graham, previsto un incontro con Trump, in quell'occasione potrebbe essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca. Ai funerali ci sarà anche Netanyahu, con lui Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana dopo gli attacchi degli Houthi ad alcune navi saudite nello stretto di Bab el Mandeb. Morte Fakir, l'autopsia non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. È quanto afferma all'ansia illegale dei due poliziotti l'avvocato Gabriele Bordoni per la morte dell'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. Si conclude alle 21 di stasera lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto ferroviario. L'agitazione ha interessato il personale del gruppo FS, di Italo e di Trenord. Stamattina era circa il 30% la quota dei treni cancellati o in ritardo. Formula 1, Gran Premio di Ungheria, volano le due Ferrari nelle libere. Nella seconda sessione di giornata il miglior tempo è di Hamilton, seguito da Leclerc. Terzo Norris su McLaren, domenica alle 15 la gara. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica la app.
3: Sono le 19 e un minuto.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ok.
1: Notte poetica qui con Uelo e Anna Tatangelo, le 19:05 minuti. Buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello. La musica continua con un'altra novità, c'è Carmela, la canzone cantata da Cioffi.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Padova. Radio Padova.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: Cesare Cremonini con Padre e Madre, siete su Radio Padova alle 19:17. Buon aperitivo, lo facciamo sempre con la nostra musica che ci accompagna e tra poco accompagneremo anche ben bene con tutte le informazioni gli amici che sono sulle nostre autostrade del Veneto che stanno viaggiando. Questo tra poco su Radio Padova. Adesso ascoltiamo anche Rocco Hunt, Non litighiamo più.
1: Lo vedi il mondo come piccolo, ci si può perdere in un vicolo.

0: Nature Pet Shop.
1: Cosa sei disposto a fare per il tuo pet? Tu amalo per sempre. Al suo benessere ci pensa Nature Pet Shop, con alimenti naturali e bio agli stessi prezzi bassi dell'online. Nature Pet Shop. Personale esperto ti aiuterà a scegliere il cibo più adatto a loro. Nature Pet Shop. Scopri le nostre offerte su naturepetshop.it.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi sulla 4 Brescia-Padova per incidente, code tra il bivio per la superstrada Pedemontana-Veneta e Vicenza-Est verso Venezia. Per traffico intenso si verificano code sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la 27 verso Trieste e sulla 4 Padova-Venezia si verificano code sempre in direzione Trieste tra il bivio a 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Jay con Flamenco Paranoia, una delle più belle novità dai delle ultime settimane. E poi lui che è arrivato a Sanremo proprio quest'anno con Ossessione, una canzone che insomma subito non sapeva di estate, quindi non l'abbiamo colta immediatamente, poi invece con il tempo è stata una delle più suonate assolutamente in questi mesi del 2026, nel dopo Sanremo, così come accade con tante altre canzoni che subito non hanno insomma il giusto sperato successo, ma poi con il tempo invece diventano qualcosa di consolidato per tutto quanto il pubblico. Adesso arriva anche la costiera amalfitana, ci sono delle collaborazioni importanti, Fabio Rovazzi, Arisa con Nino D'Angelo su Radio Padova.

0: Madame Marrakesh, andiamo subito con il collegamento. C'è Paolo Corazzon. Buonasera Paolo, eccoci qua, abbiamo ripristinato.
1: Eccoci, perfetto. Io ci sono, buonasera a tutti. Buonasera. E vi parlo di un weekend che parte bene, perché domani c'è una bella giornata in sole, con temperature anche normali, quindi si dorme stanotte, domani in giornata caldo ma non eccessivo. Però c'è un però, domenica le cose cambiano, nella seconda parte del giorno soprattutto, con l'arrivo di una perturbazione e quindi anche di acquazzoni temporali. Quindi la domenica, il weekend si chiude con qualche tuono e qualche fulmine, e visto come stanno le cose negli ultimi tempi, io vi consiglio di dare un occhio all'app di Trebimeto, che vi avvisa se arriva anche la grandine, che non si sa mai.
0: Ecco, così faremo, ecco. Andiamo subito a scaricarla, perché non c'è l'ave, abbiamo già avuto la dritta da Paolo Corazzon, che ringraziamo. Voilà. Appuntamento alla prossima settimana. Ciao Paolo, grazie.
1: Grazie, ciao, buon weekend.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.
1: Radio Padova, Buongiorno Amici.
2: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i bianco scudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

chiamati Antonello Venditti nel 1988, chissà nel 2026 quanto sarebbero. 21 modi per dirti ti amo. 19:44, buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello e staremo insieme, lo facciamo anche oggi che è venerdì a maggior ragione, nello spazio dell'aperitivo fino alle ore 20, accompagnati dalla musica italiana, dal ritmo italiano di Radio Padova. La prossima, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Stavolta negli anni 70-76, Mattia Bazzar con Stasera che sera. Beh, si annuncia una serata piena di grande musica da seguire qui su Radio Padova, quindi rimanete con noi, io vi ringrazio, sono Franco Ghirardello, grazie per essere stati con me e noi ci ritroveremo sia domani che domenica ancora a farci compagnia. Domani ci incontreremo dalle ore 15 in poi, se vorrete stare con me, io vi aspetterò anche con i vostri messaggi, con i vostri saluti, come sempre al 328-319-8000. Si continua con la musica, con i saluti c'è anche Ernia e Berlino qui su Radio Padova, Ritmo Italiano. A domani, ciao!

0: più.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerà.

0: Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Da Banoterme su elettrovanni.it.

0: Radio Padova News.
1: Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il conflitto in Ucraina. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev, dove due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti. Il 28 luglio Zelensky si recherà a Washington, dove incontrerà Trump. Per l'occasione si ipotizza una proposta di tregua da presentare a Mosca. A Washington ci sarà anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran. Resta al centro dello scontro politico la misura contro la criminalità giovanile e le gang di strada, così il ministro degli esteri Tajani sul nuovo DDL.
2: Se ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
1: Netta la contrarietà delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive a fini elettorali. Nazionale Andrea Pirlo avrebbe accettato il ruolo di nuovo commissario tecnico azzurro, a riferirlo varie fonti stampa dopo il rifiuto da parte di Pep Guardiola. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 in punto.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata a tutti voi, traffico scorrevole in questi minuti lungo le autostrade del Nord-Est. Informiamo che dalle 6.30 di questa mattina è stata aperta la nuova area di servizio di Roncade Nord. Sulla 4, sino alle ore 22 di sabato 25 luglio, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, sarà in vigore il divieto di sosta e di fermata per i veicoli con massa complessiva superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono disponibile anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con

0: ritmo italiano.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di

0: suona le canzoni che ami.
1: E il battito animale, notte come non ce n'è.
0: E le canzoni che amerai.
2: Sostenere il Calcio Padova in questa nuova stagione in Serie B. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Cordova.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi.

Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

Radio Padova, sei tu stessa a riflettermi. Io mi vedo così poco. Senza di te non vedo che un deserto. Paul Éluard.

0: Radio Padova.
1: L'amore, se non è passione, non è amore, ma qualcos'altro. E la passione si nutre non di appagamento, ma di ostacoli. William Somerset Maugham.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 24 luglio. Traffico al momento regolare sulle nostre strade. Vi ricordiamo che fino alle ore 22 di domani, sabato 25 luglio, sulla A4 Venezia-Trieste, nelle aree di servizio di Calstorta Sud e Duino Sud, è in vigore il divieto di sosta e di fermata ai mezzi di massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Vi ricordiamo che è possibile scaricare la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle ore 7 di domani mattina, sabato 25 luglio. Buona serata e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.